Sula kuminga zona creep. E nyimba zino mba sunira konsunira chitegeza chi. Nonye nyimba zino ze malire chimba chino. Bachita nebirungi vyogere cha scoop lama. Chiri munambe soko lunako rwale.